0: Sì, figiate Zamaran.
1: Giate
2: Radio Suroeste, potente y popular con los caficultores.